Re piccolo di qua, sempre, sempre, sempre, sempre. Re bambolo di là, sempre, sempre, sempre, sempre. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà.